0: Live Mondial 65.
1: Max, era Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

manciata, lei si infatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A

0: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Big Five Mondial
1: 65.
2: Max, era Max. Io tranquillo che mai la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.